tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna è mezzo mare. Mamma mia, già la luna si salterà. Fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, mamma mia, si salterà. Fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe.